Te scendi tarde, aspetta. Tanto poi mi sto stuvando a me. A che te piano la mia faccia, tu si cade tu lì, vero? Per sassare te, così cade tu lì, danno e da pali, hag di mille, a morte che lei. Senti tanto. E la sera vuole, e ci sta arrivando.